scherza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto in sé.

voi tutti, a me contro, venite tutti contro me. Io piango, ma rullo.

dimmi tu, dove l'hanno nascosta? Ella non è vero, ella non è vero, ella non è vero.

si chiama Alice e moglie d'un certo Ford. Ascolto, io l'amo e non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

0: voi siete un gentiluomo. Prode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di guerra, voi siete un uomo di bondo.
1: Oh!

un violino. Chiudete le porte, sbarrate le scale, seguitemi a casa, scopriamo il circale. Correte solo messo lo spacco.

quelle le chiavi non mi sprecasse. Ben tu mi lavi. Andiamo in cengi, spagatevi non sono il cargo. Camice, connelle, ora ti sono sobrico. Sovenace, via, via. Giovero, ti sono lenzuola, perdi la notte. Non c'è. Cercam sotto il letto, nel forno, nel pozzo, nel bagno, sul tetto, in attina.

0: perdono le case, non trovo nessuno.
1: Eppure, pure che non mi crede con il sono sicuro, sicuro, sicuro.
0: Non sarai quelli che dipende dalle case, non lo faio.
1: Se è pure forfette,

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien, Desdemona. S'è mosso, la saluta e s'avvicina. Per cui si tagga Otello, aiuta, aiuta, Satana, il mio cimento. Già conversano insieme, ed essa inclina sorridendo il bel viso.

0: dunque senza velo, vi esprimi senza pagi. Pesca fuori alla gola, il tuo merino pensiero, con la più via parola. Santo tenesti in mano tutta l'anima mia, non sapreste,
1: eh?

farlo ancor di prova. Ungeroso Otello, vigilate! Sovente le oneste ben create coscienze non vedono la frode. Vigilate! Scrutate le parole di Desdemona. Detto, fuori

0: questi fili tramero la prova del peccato d'amor, nella dimora di Cassio ciò s'asconda.
1: Atroce idea!
0: Io la fora!

mi sembra e credo che non lo sia. Te credo onesto e credo disleale. La prova io voglio.

0: Opéra sur France Musique.
1: Teneste la promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenir migliore. Giorgio Germano.